0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. Countdown.
9: DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà

0: in autunno.
1: Quindi un'estate al mare,
2: c'è tempo per pagare.
3: A Strade Mobile, tutta un'altra.
2: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sole Mastacce.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Torino International.
1: Mi sono risata in mano, sono come una gatta, accorditi che non so, io sono bibi cioccolato.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

356-5651-922 oppure info@torinointernational.com. Hey!

0: Torino International.
1: La bella bella cat, dime lo que eres.

0: Sono le 7:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo!

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/ A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 28 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Emilio, martire in Sardegna, e San Germano, vescovo di Parigi, vissuto nel VI secolo, noto per la sua grande generosità verso i poveri e i prigionieri. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia. Nel 1961 nasce Amnesty International. Tutto comincia oggi quando l'avvocato britannico Peter Benenson pubblica sul giornale The Observer l'articolo "I prigionieri dimenticati". Nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. Nel 1974 ricordiamo la strage di Piazza della Loggia, una pagina nera della storia italiana. A Brescia, durante una manifestazione antifascista, esplode una bomba nascosta in un cestino di rifiuti. Il tragico bilancio di 8 morti e oltre 100 feriti, una ferita drammatica degli anni di piombo che non dimentichiamo. Nel 1987 il volo della pace sul Cremlino, un clamoroso caso internazionale. Matthias Rust, un 19enne tedesco occidentale, elude i sofisticatissimi sistemi di difesa radar sovietici e atterra con un piccolo aereo da turismo, un Cessna, proprio sulla piazza della Mosca, Piazza Rossa di Mosca, un gesto folle per chiedere la pace che fece tremare i vertici del RUS. I nati di oggi: Ian Fleming, lo scrittore britannico che ha dato vita a James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema e della letteratura; Kylie Minogue, la pop star australiana, vera e propria icona della musica dance internazionale, oggi compie 58 anni. Francesco Totti, no scherziamo, ma restiamo a Roma, oggi festeggia il compleanno un'altra bandiera giallorossa, l'ex difensore, oggi allenatore, Vincent Candela, che spegne 53 candeline. È tutto, auguri per una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lex diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Kerch, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: è falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, col tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già precario, per poi sfogare la sua rabbia. Sei un pazzo, senza di me saresti in galera, gli ha detto. Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier, concludendo: disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco. La testimonianza è quella di un cittadino afghano che viveva insieme ai 4 braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. L'uomo è un sopravvissuto, in base a quanto raccontato in un'intervista al TGR Calabria, in cui appare con le braccia fasciate per gli ustioni. Si trovava anche lui nell'auto che poco dopo sarebbe stata data alle fiamme, ma è riuscito a fuggire rompendo un finestrino della vettura. Basta con il silenzio sporco delle convenienze, ha attenuato il vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano lo Francesco Savino, mentre il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha definito disumani gli autori del brutale omicidio. Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire la casa, adultizzate nel senso peggiore del termine, non solo costrette a prendersi responsabilità e svolgere mansioni non adatte alla loro età, ma anche forzate a vedere troppo presto gli orrori di cui gli adulti sono capaci. È il termine scelto non a caso dai servizi sociali nella relazione finita negli atti di indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, di 44, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte di Beatrice, la figlia più piccola della donna, che a soli 2 anni avrebbe perso la vita sotto le botte ricevute dalla madre e dal compagno. Si è chiuso con uno straordinario gesto di umanità il processo per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, tenutosi lo scorso 20 maggio, dopo la lettura della sentenza che ha condannato a 20 anni di reclusione Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina e 10 mesi e 20 giorni ad Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima si è avvicinata ai suoi aggressori per abbracciarli. Cavallo ha commentato così il suo gesto: penso che l'esperienza fisica sia imprescindibile nell'uomo, trovo inumano il discutere della mia e della loro vita senza neanche stringerci la mano. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni, la festa del 2 giugno, l'omaggio della Premier Meloni e della politica, ma è polemica sulle assenze. Iran e il presidente americano Trump, è ora di fare un accordo. Roma a coltello uccide un vicino durante una lite, fermato un 18enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Governo, istituzioni e partiti hanno celebrato il 2 giugno in piazza Roma con un omaggio a tutto tondo per questa data storica del paese, di 80 anni della Repubblica. Giorgia Meloni ha accompagnato il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria per il saluto al milite ignoto. Insieme a lei i presidenti di Camera e Senato Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il ministro della difesa Guido Crosetto. Dal conteggio dei partecipanti, governo quasi al completo, è risultato ancora una volta assente ai festeggiamenti il vice premier Matteo Salvini, che ha fatto poi sapere di aver passato tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche da completare. Un'assenza notata però dai cronisti, che stavano seguendo i vertici istituzionali e leader politici tra Vittoriano e i Fori, e che si è accompagnata comunque ad assenze di peso anche sul fronte delle opposizioni. Mancavano all'appello i leader del PD e l'Isline e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ci spostiamo agli esteri. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai guardiani della rivoluzione, citando una fonte informata, gli scambi di messaggi tra Iran e Stati Uniti, finalizzati ad arrivare a un primo memorandum d'intesa, sarebbero sospesi già da alcuni giorni. È intervenuto il presidente americano Donald Trump. Le notizie secondo cui la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti avrebbero interrotto i colloqui alcuni giorni fa sono infondate ed errate, ha detto il capo della Casa Bianca, sottolineando come le discussioni siano proseguite senza interruzioni anche 4 giorni fa, 3 giorni fa, 2 giorni fa, ieri e oggi. Non si sa mai dove porteranno, ha aggiunto, ma come ho detto all'Iran, è ora in un modo o nell'altro che voi facciate un accordo. Fate questo da 47 anni e non si può permettere che continui ancora a lungo. La cronaca: una lite tra vicini è degenerata in omicidio, è accaduto in un condominio di via Villa Stellone a Roma e sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, ad accoltellare il vicino al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano, poi fermato dalla polizia intervenuta sul posto. Economia vista da Stoccolma: la nostra economia, di sicuro nella puntuale descrizione di questi giorni fatta dalla Banca Italia, ha un'impostazione squilibrata, se l'obiettivo è quello dichiarato di stimolare crescita e mercato dei capitali. Nei bilanci delle nostre banche, infatti, l'ammontare di titoli di Stato è aumentato a 686 miliardi, la ricchezza delle famiglie è salita a 12.326 miliardi e vede la quota in mano agli under 36 crollare all'8%, mentre la presenza dei fondi pensione non riesce a dare una scossa al mercato dei capitali e raccoglie solo il 5,3% della ricchezza finanziaria. Eppure, secondo Mario Draghi, basterebbe guardare al modello

svedese per trovare una soluzione in grado di stimolare investimenti e quindi competitività. Stoccolma rilancia la propria esperienza, dove quasi la metà della ricchezza finanziaria delle famiglie, circa il 47%, è investita in azioni o fondi diversificati, soldi che alimentano la crescita delle aziende, producono dividendi e rafforzano i patrimoni dei singoli a livelli inimmaginabili per chi in Italia punta solo sulle rendite dei titoli di Stato o peggio ancora li lascia fermi nei conti correnti bancari a tasso zero. E chiudiamo con lo sport: questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano. Se sono arrivati qui vuol dire che in questo momento sono i più bravi, sono partiti dagli under 15 per arrivare alla nazionale maggiore. Vogliamo far vedere che questi ragazzi hanno avuto una maturazione in questo percorso. Questo è il primo pensiero del CT Silvio Baldini per i suoi ragazzi che stasera debutteranno con la maglia della nazionale maggiore nell'amichevole Italia-Lussemburgo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 del comune di Valdilana. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
1: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Torino International News.
4: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, retroscena nel mezzo della crisi del Medio Oriente, Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato dalla Russia, il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un duro monito contro i conflitti, la cronaca interna con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano, questo e molto altro ancora tra poco. Restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la diplomazia internazionale con il clamoroso retroscena nel mezzo della crisi in Medio Oriente. Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Il presidente statunitense ha posto un fermo veto sui raid israeliani a Beirut dopo ore di altissima tensione durante le quali l'Iran avrebbe minacciato di sigillare gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni, Trump avrebbe aggredito duramente al telefono il premier israeliano. Il tycoon ha poi annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e che un accordo complessivo con l'Iran potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nella notte si sono registrati comunque piccoli scambi di fuoco liquidati da Trump con un intoppo già risolto. La guerra in Ucraina, notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato della Russia e bombardamenti sulla capitale hanno provocato 4 morti e 58 feriti, causando gravi incendi e interruzioni di corrente. Altre 5 persone sono rimaste uccise a Dnipro, mentre 15 droni, 2 missili hanno devastato Kharkiv, ferendo anche una ragazzina di 11 anni. In risposta al caro energia causato dal conflitto, la Commissione europea ha intanto aperto a possibili deroghe sulle spese, ma solo per investimenti mirati. Una boccata d'ossigeno per il governo Meloni, che sta studiando aiuti specifici per le fasce sociali più deboli. Il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella lancia un duro monito contro i conflitti. Nelle relazioni tra gli Stati deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha dichiarato Mattarella davanti al corpo diplomatico al Quirinale. Il presidente ha espresso ferma solidarietà alle popolazioni del Libano, definita brutalmente colpita in modo indebito, e ha ribadito il totale sostegno italiano all'indipendenza di Kiev contro l'invasione russa, esortando a non rassegnarsi all'odio. Cronaca, con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano. La procura del capoluogo lombardo ha affermato Zakaria Ben Abdi, cittadino italiano di origini marocchine e residente in Brianza, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il giovane esaltava sul web gli attentati dell'ISIS e si diceva pronto al martirio. A far scattare il blitz d'urgenza è stata l'intercettazione di una frase in cui annunciava un'azione immediata in Italia poco prima di salire su un volo per il Marocco con un biglietto già acquistato. Sempre per la cronaca, indagini in corso nel Cosentino in Calabria per un giallo terribile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati all'interno di un minivan parcheggiato davanti a una stazione di servizio. Gli inquirenti ipotizzano che gli uomini siano stati arsi vivi, escluso al momento il coinvolgimento dell''ndrangheta. La pista principale porta a una violenta faida tra bande di migranti. Paura nella notte in tutto il sud Italia per una forte scossa di terremoto al largo della Calabria. I sismografi hanno registrato una magnitudo di 6.2. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno al largo della costa cosentina a una profondità di ben 250 km. Proprio l'elevata profondità ha evitato il disastro. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla Campania alla Sicilia, spingendo molte persone in strada, ma i vigili del fuoco e la protezione civile confermano che non si registrano danni a cose o persone. In chiusura una pagina storica per il tennis italiano. Tre azzurri volano contemporaneamente ai quarti del Roland Garros. Non era mai accaduto prima in un torneo dello Slam a Parigi. Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini batte in 3-7 l'argentino Cirundolo e nel cuore della notte Matteo Arnaldi firma un'autentica impresa piegando l'americano Tiafoe dopo 5 ore e mezza di battaglia. Avanza anche il doppio misto

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi segnaliamo che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 84 nel comune di Novara. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: autunno.
1: Quindi un'estate al mare,
2: c'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
2: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. 2 giugno la Premier Meloni, Ilaria Salis vuole abolire la parata, dichiarazioni indegne. Iran, notte di raid nel Golfo, gli USA attaccano l'isola di Qasem, Teheran risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mangia il miele da sballo, un 17enne è ricoverato a Napoli in pericolo di vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, ha sottolineato la Premier, concludendo: disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Per gli esteri, gli USA, che nella tarda serata di ieri 2 giugno avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili su basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara, falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già precario, per poi sfogare la sua rabbia. Sei un pazzo, senza di me saresti in galera. La cronaca, un minorenne in pericolo di vita e altri 2 giovani sotto shock. Sono effetti devastanti quelli provocati su un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore in provincia di Napoli, ora ricoverato in prognosi riservata dopo l'assunzione della droga Vax a base di cannabis concentrata molto potente, che in rete viene chiamata miele dello sballo e che è diffusa tra i giovani, acquistabile sul web a costi contenuti. Il giovane è arrivato in ospedale assieme ad altri 2 amici di 19 e 22 anni in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i 3, dopo essersi riuniti a casa del più piccolo di loro, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. Economia Unicredit è arrivata a detenere il 34,35% di azioni di Commerzbank, dal precedente 26,77%, e quanto emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'OPS lanciata sulla banca tedesca, che scade il prossimo 16 giugno. E chiudiamo con lo sport. La nazionale italiana scende in campo stasera per il primo dei 2 test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle 20:45 con diretta in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un bel ritrovati, queste le anticipazioni. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, atto di libertà senza precedenti, Meloni, libertà e partecipazione.

0: ricevere info, visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia ha celebrato ieri l'80° anniversario della festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato al capo del Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il seguente messaggio. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Una festa di riconoscenza e di responsabilità, riconoscenza, ha detto la premier Meloni conversando con i giornalisti poco prima della parata militare, perché dobbiamo sempre ricordare che qualcuno ha costruito questo prima di noi con grandi storie, piccoli gesti e scelte quotidiane. Responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Per gli esteri, il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattinata di oggi da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente Putin. Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. Le immagini mostrano fumo nero che si alza sopra il terminal petrolifero situato sul Golfo di Finlandia presso il grande porto cittadino, uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Intanto nella penisola di Crimea, occupata dai russi, 7 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in un attacco di droni contro un autobus che viaggiava da Mosca a Simferopol. La cronaca: un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando per cause ancora in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi che non lo vedevano da diverse ore hanno avviato le ricerche. Hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali, si legge sulla nota informativa. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire dai combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. E chiudiamo con lo sport. Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dell'accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. Non potrei essere più felice, è stato il commento del campione monegasco. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Firenze scritte shock con minaccia alla Premier Meloni, sei la prima della lista, la Digos via degli accertamenti. India, un incendio in un edificio a Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti. Nocera Inferiore, bimba resta chiusa in auto, la polizia municipale riesce però a salvarla. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla

Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, Meloni prima della lista e Meloni appesa. Sono queste le scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio apparse nel quartiere 2 a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere del gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos della Questura di Firenze ha avviato accertamenti dopo il ritrovamento delle due scritte intimidatorie comparse in un sottopasso nel quartiere di Campo di Marte. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. La prima cittadina, Funaro, minaccia inaccettabili, solidarietà alla Presidente del Consiglio. Ci spostiamo agli esteri, in India, più precisamente nella capitale, Nuova Delhi. Più di 20 persone sono morte, oltre 40 sono rimaste ferite a causa di un incendio in un edificio. L'immobile ospitava un ristorante al piano terra e un bed and breakfast ai livelli superiori. Resta ancora da chiarire da dove sia scaturito l'incendio, ma dalle ultime ricostruzioni pare possa essersi generato dalla struttura ricettiva. La zona è caratterizzata da un'alta densità abitativa e frequentata soprattutto da studenti e giovani lavoratori. Il primo ministro Modi ha espresso cordoglio per le vittime e ha annunciato un sostegno economico alle famiglie delle persone decedute. La cronaca: a Nocera Inferiore, provincia di Salerno, una bambina è rimasta chiusa accidentalmente dentro l'auto dei genitori. In soccorso di questi ultimi, che hanno vissuto momenti di grande apprensione, sono intervenuti due agenti della polizia municipale, i quali hanno rotto il vetro del veicolo e hanno messo in salvo la piccola. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Chiudiamo con lo sport. Crampi per Jakub Mencić in conferenza stampa. Il tennista ceco ha battuto João Fonseca nei quarti del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta la semifinale dello Slam parigino. Mencić si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6, al termine di una partita dominata ma molto dispendiosa dal punto di vista fisico. Mentre stava parlando in conferenza stampa, Mencić ha sentito indurirsi la gamba e si è disteso sulla sedia, lasciandosi comunque andare a un sorriso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestri viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella da presidente: vedo nel paese applicati i principi della Repubblica. L'Italia avrà un giovamento dal coraggio dei giovani. Rubio scrive all'Italia: bene l'aumento delle spese per la difesa. Milano, moschee improvvisate nei parchi, non abbiamo un posto dove pregare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Essere presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi e continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio, che è la presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il programma realizzato dal TG1 e da Rai Cultura. Ne parliamo con il Presidente in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno. Per gli esteri l'Italia è un partner e un amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il paese. Lo ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica. La cronaca: con la stagione estiva nei parchi di Milano capita di vedere grossi teloni di plastica distesi sul prato e assicurati con lo scotch. Ai fedeli musulmani orfani di strutture dove poter esercitare il culto basta poco per allestire una moschea improvvisata. Non abbiamo

0: Ricordiamo che gli arretrati riguardano gli anni 2025 e 2026 e sono calcolati però in modo diverso per questi anni, perché gli aumenti sono progressivi per il 2025, 2026 e 2027. Infatti all'inizio del 2027 riceveremo una somma ulteriore come parte del nostro aumento. L'ANIF ricorda di controllare i propri cedolini per verificare che non sia stata sottratta anche l'indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto che è stato firmato il 25-27, perché effettivamente questa dovrebbe essere già stata sottratta quando sono stati versati gli arretrati del contratto 2022-2024.
1: E chiudiamo con lo sport, tutto pronto per la nazionale italiana che stasera scenderà in campo per il primo dei due test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta, ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo e in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle ore 20:45 con diretta in chiaro in TV e streaming grazie al servizio della Rai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Torino International, love his music.

Una nuova molecola in grado di ridurre le placche e l'infiammazione cerebrale nei modelli sperimentali accende una nuova speranza nella lotta contro la malattia di Alzheimer, lo dimostra uno studio scientifico internazionale coordinato proprio dall'Università di Torino e pubblicato nel 2026, che ha individuato nel composto denominato MR409 una possibile strategia terapeutica capace di proteggere i neuroni e preservare la memoria agendo contemporaneamente su più meccanismi della patologia. Purtroppo l'Alzheimer colpisce milioni di persone nel mondo e le cure oggi disponibili riescono soprattutto ad alleviare i sintomi senza bloccarne la progressione. Patto per la sicurezza urbana: nella giornata di 2 giugno in piazza Castello davanti alla prefettura è avvenuta la consegna di nuovi veicoli alle forze dell'ordine e alla polizia locale. Questi mezzi avranno il compito di migliorare il presidio del territorio, soprattutto nelle zone più critiche e sensibili della città. L'acquisto delle macchine, finanziato grazie ad uno stanziamento regionale di 1 milione di euro, è stato realizzato dagli uffici del governo nell'ambito del patto per la sicurezza urbana fra prefettura, Regione Piemonte e Città di Torino. Sabato 6 e domenica 7 giugno Torino mostrerà il suo volto più nascosto, dalle abitazioni private normalmente inaccessibili ai palazzi storici, passando per giardini segreti, spazi creativi, architetture contemporanee e luoghi simbolo della città. Questo fine settimana torna Open House Torino, la manifestazione che apre gratuitamente al pubblico oltre 170 siti distribuiti tra il capoluogo e la sua area metropolitana. Un appuntamento ormai diventato una tradizione per migliaia di appassionati, curiosi e semplici cittadini desiderosi di scoprire angoli insoliti del territorio. Mă opresc aici cu informațiile acestei zile, vă las ca de obicei împreună cu interviul pregătit de Cosimo pentru Radio Torino Internațional, mereu on the road după orele 15, digerind ceva mai târziu cu multe hituri. Zi frumoasă vă doresc pe 90.0 FM. La revedere!

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International e bentornato Gabriele Piro. Ciao Gabriele.
2: Ciao Cosimo, molto molto piacere, sembra un grande piacere tornare qui da te.
1: Oggi andiamo a parlare di un singolo che in realtà hai un featuring con un artista torinese, che è Boro Boro.
2: Sì, assolutamente sì. Boro, sì, ci siamo conosciuti, pensa che appena ci siamo conosciuti abbiamo fatto il brano, quindi
1: è stato proprio immediato.
2: Sì, no, io ho fatto questo brano che si chiama Sincera, che era un brano inizialmente tutto mio, avevo le due strofe, i due ritornelli, e proprio in quel momento ho detto, insieme a un altro ragazzo, un amico mio, ho detto in questo brano ci vedo Boro, poi gliel'abbiamo fatto sentire, gli è piaciuto e quindi poi ha fatto subito la strofa. Però sì, è torinese tra l'altro.
1: È torinese, quindi lui gioca in casa.
2: Lui gioca in casa.
1: Sa che tu ogni tanto sali su a Torino, quindi.
2: Sì, Torino, Milano, giro molto spesso.
1: Sì, prima o poi dobbiamo trovarci, almeno giusto per salutarci, giusto?
2: Assolutamente.
1: O magari il prossimo singolo lo organizziamo che viene direttamente in radio.
2: Assolutamente, con tanto piacere, lo sai.
1: Ok. Allora, questo brano è uscito il 24 d'aprile, appunto il tuo nuovo singolo, come hai detto tu prima, dal titolo Sincera. È un brano che è urban pop reggaeton, dove parla un po' di contraddizioni e di rapporti moderni, quindi attrazione, gelosia, disillusione che si intrecciano appunto senza filtri, giusto?
2: Assolutamente sì, nel senso questo è un brano che in qualche modo vuole raccontare quello che noi viviamo tutti i giorni con una relazione, con un'amicizia, con un qualsiasi tipo di rapporto, e abbiamo provato a raccontarlo sì, con questa contraddizione, con questo anche con questo astio che si ha molto spesso magari tra la coppia, però che poi alla fine del brano si cerca in qualche modo di arrivare a un punto di incontro che però poi non si trova.
1: Ogni tanto infatti capita anche quello. Allora io direi, se sei d'accordo, di andare a sentire Sincera.
2: Certo.
1: E poi dopo volevo riparlare un pochino della tua storia.
2: Andiamo.
1: Buon ascolto, Sincera, Gabriele Piro, featuring.
3: Mosco,

0: siamo tornati con Gabriele. Gabriele, allora abbiamo sentito il brano, no? Quindi questo nuovo singolo con questo featuring appunto con il nostro artista torinese, no? Che tanti, sicuramente tantissimi appunto lo conoscono, perché i giovani di oggi sanno tutti chi è Boro Boro, quindi...
1: Certo.
0: Mi è capitato anche di fotografarlo durante un live dove c'erano vari rapper e Anichelino, e quindi non so neanche se poi ha visto le immagini, perché gliel'ho spedito e non sono ancora se le ha viste. Allora
1: gliele manderemo a loro, giuro che gliele mando.
0: Ok, allora quello che volevo raccontare anche un po', l'abbiamo detto anche l'altra volta, ma volevo ricordare un pochino la tua storia della artistica, no?
1: Sì.
0: Il tuo percorso appunto è innanzitutto sul palco, non porti solo le canzoni ma uno show vero e proprio, perché hai una presenza magnetica, giusto?
1: Così dicono,
0: così,
1: diciamo,
0: dicono
1: che...
0: così ti definiscono,
1: così mi definiscono. Io non sono, cioè non riesco in qualche modo a mettermi a nudo e quindi spiegare quello che faccio sul palco, quindi lascio che lo facciano gli altri.
0: Quindi questa presenza magnetica che cosa sarebbe? Cosa combini sul palco?
1: Ma sai, alla fine io sono me stesso, quindi nel senso, mi preoccupa anche il fatto che tutti mi definiscono così sul palco, così perché sono pazzo, hai capito? Quindi mi preoccupa anche in parte, però no, vabbè, sicuramente è un po' anche quello che racconto, quello che porto io sul palco, nel senso, mm-hmm, al di là dello show vero e proprio, eppure in qualche modo il volersi, cioè, il riuscire ad immedesimarsi in quello che io canto, quindi sì, secondo sì, me è questo quello che, a cui si fanno riferimento.
0: E probabilmente anche perché ha questa energia che sei capace di travolgere il pubblico, quindi lo rendi partecipe. Allora
1: sì, certo,
0: questo aggettivo te l'hanno affibbiato, tra virgolette.
1: me lo porto a dire.
0: Allora, tu hai aperto concerti di Clementino, Junior, Alfa, Dolce Nera, Nitro, quindi concerti importanti.
1: No, sì, diciamo che sono esperienze che ti formano tanto, perché metterti a confronto con tanti artisti di quel calibro, artisti che in qualche modo hanno già avuto quel background un po' più importante rispetto al tuo, ti riesci in qualche modo a immedesimare in quello che vorresti poi essere tu, ed è un'esperienza, è un qualcosa che ti forma veramente tanto.
0: Serve molto. Poi cos'è successo? Sei stato accolto a Casa Sanremo e anche programmi tipo Fatti Sentire su Rai 2 e hai fatto portafoglio della Partita del Cuore.
1: Sì, io ho fatto il Castarremo, poi ho fatto il Fatti Sentire su Rai 2 e poi in realtà ho fatto l'apertura della Partita del Cuore, ma da qualche mese sono proprio all'interno della squadra, della nazionale.
0: Infatti
1: cantante.
0: È quello che dicevo, perché sì, non solo hai aperto appunto la partita, ma adesso ne fai parte.
1: Sì, sì, adesso diciamo ho fatto la mia prima partita a Forlì, che noi siamo stati in ritiro a Gatteo a Mare, poi siamo stati a Forlì alla partita, un'esperienza unica. Adesso il 27 tra l'altro la facciamo a Lago Negro, nel mio paese. Ah. In ricordo di Pino Mango, quindi è una grande, grande cosa. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti con la nazionale.
0: Ok, io Gabriele ti ringrazio tantissimo di averci presentato Sincera e di avercela fatta sentire. E rilasciamo tanto i tuoi canali social, perché così.
1: Ma è molto, come già dicevo però l'altra volta, è molto molto semplice, siccome non ho nomi d'arte, quindi sì.
0: Nome e cognome.
1: Gabriele Piro dappertutto esce, quindi.
0: Ok. Allora, grazie ancora e noi ci sentiremo sicuramente per una prossima uscita, allora. Ok.
1: Gentilissimo, è sempre un grande piacere, grazie mille.
0: E la prossima volta, mi raccomando, ti aspetto a Torino.
1: Assolutamente. Ok. Grazie mille.
0: Ciao, ciao e grazie.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
0: È un piacere immenso avere Luisa Corna, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, grazie a te per aver accettato l'intervista, perché si parla di un libro di educazione sull'ambiente,
3: sì,
0: giusto?
3: Esatto.
0: Titolo, Tofu e l'isola di plastica, prefazione di Paolo Ruffini, sì, che salutiamo perché sì, ho già stato intervistato, è già passato nella mia trasmissione.
3: Gentilissimo, veramente, mi ha fatto un enorme piacere a farmi questa prefazione e poi ha utilizzato delle parole meravigliose, quindi lo ringrazio tantissimo.
0: Ma forse anche perché lui ha a che fare, no, con i bambini quando fa gli spettacoli.
3: Esatto, quindi... io infatti volevo qualcuno che vivesse, no, quello che è appunto il mondo dei più piccoli. E quindi niente, mi sono rivolta a lui e ha subito risposto al mio appello, diciamo.
4: Allora, precisamente di cosa parla questo libro? Abbiamo detto, sì, è un'educazione verso l'ambiente.
3: Sì, beh, come vedi, Tofu, l'isola di plastica, già di per sé, insomma, si capisce che è dedicato quindi all'inquinamento dei nostri mari, delle nostre acque, dei nostri oceani. Io da 8 anni vivo al mare. Amo il mare, prima 4 anni in Puglia, adesso invece sono in Toscana e devo dire poi il mare riesco a godermelo tantissimo dopo l'estate, sai, verso
4: quando non c'è più la
3: sì che inizia a andare e mi piace, mi vado a fare le mie passeggiate, me ne sto lì, me lo godo proprio, c'è ancora il sole, si sta benissimo, però il mare ti porta di tutto. Sulle spiagge trovi di tutto e quindi inizio a pulire, insomma, vengo coinvolta, insomma, da questa piccola manovra ecologica che faccio. E mi rendo conto veramente quanta sporcizia c'è e a volte magari lo facciamo anche in maniera inconsapevole, oppure semplicemente, sai, buttiamo le cose nei bidoni dell'immondizia sulla spiaggia, poi arrivano i venti, le piogge, questo naturalmente li trascinano dappertutto. E quindi niente, ho voluto così inventare questa storia di questo piccolo alieno, Tofu.
4: Tutto illustrato.
3: Sì, insieme a sua sorella Setan. Sì, le illustrazioni sono di Fiora Giovino.
4: Ok.
3: Ed è una fiaba musicale. L'ho pensato un po' tipo un musical, sì.
4: Anche no, può diventare proprio un musical.
3: Sì, a me viene più facile, no?
4: Ma non sono stato abituato a gli spettacoli.
3: È vero,
4: perché
3: è vero.
4: Non portare un musical su questo argomento, bellissimo.
3: Sai, vivendo di musica, avendo fatto scuola di teatro, insomma, quindi per me pensarlo in una maniera più musicale possibile. Mi è venuto più facile e quindi praticamente questi due alieni viaggiano su questo enorme arcobaleno, perché su Arcus appunto possono fare questi giochi con gli arcobaleni, e arrivano sulla Terra, finiscono su questa immensa immondizia, non capiscono di che si tratta, li incontrano delle sirene e degli altri esseri marini, fanno amicizia e tutti insieme decidono appunto di pulire quella grossa isola di plastica. Poi all'interno ci sono ovviamente tante avventure, incontreranno tanti altri personaggi che si metteranno di mezzo, però la cosa bella appunto è che all'interno c'è un QR code, quindi si possono ascoltare le canzoni, ci sono i testi, ci sono le basi e ci sono anche gli spartiti per chi sa suonare uno strumento.
4: Hai pensato tutto?
3: Ma sì, perché i bambini oggi imparano anche le note.
4: E dietro un messaggio del genere è ancora più facile, magari invogliarli.
3: E poi siccome già avevo riuscita con un primo libro che Tofu, la magia dell'arcobaleno,
4: e anche lì quello parlava dell'ambiente.
3: No, quello era trattato, diciamo, trattava il tema del bullismo nella scuola primaria.
4: E anche quello è un discorso
3: un altro
4: molto
3: discorso
4: bello da affrontare, perché comunque è un periodo che
3: lo dicevamo prima, esatto,
4: purtroppo ha rovinato, ci ha aiutato in tante cose, ma ha rovinato perché la gente non sa usarlo.
3: No, c'è una ferocità, ci si nasconde. Sì, ci si nasconde.
4: Hanno vita vuota, sicuramente.
3: Io dico che se uno è felice con se stesso
4: non
3: ha
4: bisogno di attaccarsi agli altri, vero?
3: Penso che sia proprio quello. A volte c'è una mancanza, insomma, manca evidentemente qualcosa, perché sennò non si spiega
4: purtroppo
3: perché una persona
4: è più debole.
3: Esatto, ed è quello.
4: Ed è pericoloso
3: perché fa male a noi che siamo adulti quando veniamo giudicati in maniera anche così, ma in una maniera feroce, diciamo così.
4: Ci sono ragazzini che arrivano a togliersi la vita.
3: Anche bambini che vengono. E quindi niente, quest'altro libro che è lì, che è Tofu, la magia dell'arcobaleno. In alcune. In alcune scuole l'hanno utilizzato anche come saggio di fine anno, hanno fatto il musical, perché ovviamente ci sono tutti i presupposti, avendo anche le basi, eccetera, eccetera.
4: Si parlava appunto di plastica, no? Da un po' di tempo è uscita questa legge che hanno attaccato il tappo alla bottiglia, no?
3: Hanno attaccato
4: il tappo alla bottiglia, fastidioso, che tutti cercavano di staccare, no? In realtà per me non ha senso, perché chi vuole buttare il tappo butta la bottiglia direttamente.
3: Sì, è vero, io raccolgo i tappi.
4: Ah, ok. Quindi
3: sì.
4: Sei più in difficoltà adesso?
3: No, vabbè, semplicemente l'idea. Perché vado in questa chiesa in San Jacopo, che loro fanno delle raccolte,
4: esatto, le carrozzelle.
3: Esatto, e quindi io prendo i tappi di tutti, anche delle mie amiche, dico raccogli i tappi, mia mamma mi raccomando raccogli i tappi, perché li porto e cerchiamo, insomma, e so che lo fanno, cioè che la finalità è proprio reale, insomma,
4: reale,
3: e quindi
4: non è speculazione,
3: sì, e quindi prendo i tappi di tutti.
4: Quindi Luisa Corna, da cantante, showgirl, è presentatrice, quindi mondo dello spettacolo, teatro, e come sei arrivata a scrivere già dal primo libro, come sei arrivata a scrivere un libro?
3: Ma io ho sempre amato scrivere, poesie fin da bambina, scrivo i testi anche delle mie canzoni, ed in realtà questo è il primo, è stato un sogno che ho fatto. Mi sono svegliata al mattino e mi ero sognata questa storia, l'ho scritta così, sai, velocemente, poi piano piano l'ho, insomma, sono andata avanti, sì, ho dato un po' di personalità in più ai personaggi, eccetera eccetera, e io mi diverto, questo è il mio passatempo. Scrivere libri per bambini in realtà non lo vivo come lavoro, ma un po' così come
4: una passione.
3: Esatto, è più proprio il mio passatempo. Okay. Quando sto sul divano, mi metto così, inizio a scrivere,
4: relax,
3: sogno, immagino, come faccio spesso ad occhi aperti, e così mi diverte molto. Mi fa sentire viva, mi fa tornare un po' bambina.
4: Nuove canzoni? Qualcosa?
3: Sto lavorando adesso a due nuovi brani, sto finendo di scriverli, li inciderò presto e poi vediamo quando farli uscire.
4: Okay. Anche perché tu sei reduce da un Sanremo,
3: sì,
4: passato, dove avevi portato tutto il tuo brano.
3: Sì. E adesso a breve inizieremo anche il tour che si intitola Grandi Voci ed è dedicato alle grandi voci della musica italiana. Quindi mi permetterò di cantare brani da Mina, Mia Martini, Vanoni e tanti altri artisti.
4: Dicono, quando si toccano quei brani bisogna prenderli con le pinze, perché...
3: Assolutamente, è vero, però sono, diciamo, delle artiste, alcune che non ci sono più, altre che ci sono, però come Mina, insomma, che rimane un po' un passo indietro, e ci sono dei brani meravigliosi che è un peccato non portarli
4: quindi
3: avanti negli spettacoli
4: con le canzoni del
3: non lo so, quello non lo so. Intanto abbiamo,
4: se ci sarà, io ti consiglio,
3: abbiamo
4: un'altra
3: il live
4: che sicuramente hai nominato delle grandi. Antonella Ruggero ha delle canzoni
3: grandissime,
4: perché no, prenderà anche un suo brano.
3: Assolutamente, lei sta facendo ancora un sacco di spettacoli in giro.
4: So che in questo periodo sta dipingendo.
3: Davvero?
4: Sì. Vedi? È tornato un po' a dipingere. Lei è sempre stata, aveva incominciato proprio con la pittura, perché ha studiato la storia dell'arte. Quindi
3: Non conosco tutto il suo trascorso, se non quello vocale, diciamo.
4: Dagli inizi proprio, quindi. Luisa, veramente ti ringrazio di essere
3: Prego.
4: Stata ospite a parlare con Cosimo, e
3: grazie.
4: Un saluto appunto agli ascoltatori.
3: Certo, vi auguro ogni bene e tante belle cose.
4: Grazie.
3: Prego.
5: Torino International, love his music.
6: Sei così bambina, ed io così maturo, che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Oxy in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Mercoledì 3 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani

0: promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Meron Rose.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Che atmosfera con James Blake. Bentrovati nell'appuntamento di Meron Road anche oggi, in questo mercoledì 3 giugno. Sono le 15:15. Incominciamo come sempre il pomeriggio di Torino International fino alle 17. Sono Maria Teresa Mirelli. E tra l'altro, davo un'occhiata a che cosa si celebra in questa giornata. Sapete che ve lo racconto sempre. Sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accompagnarvi come ogni pomeriggio fino alle 17. Oggi, dicevo, si celebra la giornata mondiale della bicicletta, anche perché si promuove uno dei mezzi di trasporto più diffusi e sostenibili. La bicicletta che piace sempre di più, non solo per scaricare lo stress, non solo per fare attività fisica, ma perché è entrato sempre di più, insomma, nella nostra testa, nel nostro immaginario. E la bicicletta viene anche utilizzata spesso come mezzo preferito per le vacanze. Infatti sempre più operatori ho notato che stanno programmando iniziative legate proprio alla bicicletta. Andremo comunque a scoprire qualcosa in più su questa giornata mondiale, così come andremo naturalmente a dare un'occhiata alle curiosità più interessanti e più folli, presentandole ancora una volta nel nostro appuntamento di Meron Road.
1: Torino International.

sono le crepe di Irama. Irama, che oramai sappiamo è ufficialmente il nuovo giudice di X Factor, del resto la prima volta in cui si sono incrociate le loro strade è stato a novembre dello scorso anno, quando Irama si è esibito durante la semifinale con un classico medley di tutti i suoi successi. Ebbene, adesso invece il percorso di Irama è totalmente cambiato, perché insomma, dopo l'esperienza come ospite, è diventato ufficialmente il nuovo giudice, sostituendo Achille Lauro in giuria e restando ovviamente, iniziando con gli altri tre giudici, e tutti ovviamente co-condotti da Giorgia. Come sarà andata la prima puntata? Sì, perché è già stata registrata tra il 2 e anche oggi presso l'Allianz Cloud, dove ci saranno le audizioni con tutto il cast al completo. Tra l'altro, sempre qui si svolgeranno anche il bootcamp e le last call. Non è stata ancora indicata la data esatta della messa in onda della nuova edizione di X Factor. Per il momento si sa soltanto che tornerà sui canali di Sky a partire dal mese di settembre, ma nelle prossime settimane, dopo la classica prima fase di registrazione che sarà completata, dovrebbero emergere delle informazioni più dettagliate, che naturalmente vi racconteremo anche nel pomeriggio di Torino International.

0: and the Beat, ci sono Justin Bieber e Nicki Minaj alle 15.23, sempre qui su Torino International. Come vi dicevo, oggi la giornata mondiale della bicicletta, e che è una giornata che non è nata per l'iniziativa magari di qualche gruppo di appassionati, ma in realtà da una risoluzione delle Nazioni Unite avvenuta nel 2018. Forse perché l'ONU non celebra i semplici oggetti, ma celebra quelli che sono gli strumenti che possono migliorare l'umanità, e la bicicletta evidentemente è uno di quelli. Insomma, è uno strumento di sviluppo sostenibile, di salute e soprattutto di equità, e quindi possiamo considerare la bicicletta il mezzo di trasporto più democratico che esista. Infatti non importa chi sei, quanto guadagni, la bici restituisce a chiunque la stessa dignità e lo stesso diritto di muoversi nello spazio pubblico. E beh, possiamo dire che insomma da allora ad oggi la bicicletta è tornata in uso, sono aumentate le vendite delle biciclette e anche il loro utilizzo. Spesso la bicicletta come tema insomma anche della viabilità è entrata ufficialmente in quella che è l'agenda politica globale legata ai cambiamenti climatici. Non esiste un unico modo per celebrare questa giornata, c'è chi organizza pedalate collettive, chi va al lavoro in bici per la prima volta, chi ne approfitta per chiedere città più sicure e a misura di persona. Diciamo che quando si vede un ciclista per strada si ha sempre un po' di timore, perché se il ciclista è anche un automobilista spesso non rispetta determinate cose, e viceversa insomma il ciclista magari non rispetta anche il pedone, è davvero un gran caos. Sicuramente ci dovrebbero essere delle piste ciclabili più ampie, più numerose in tutte le città d'Italia. Anche Torino ha fatto sicuramente delle buone cose, ma secondo me ce ne vorrebbero ancora, anche e soprattutto quando poi nella stessa pista c'è il monopattino, c'è la bicicletta, c'è il parcheggio. Insomma, è davvero un caos, perché non riesci più a sapere dove guardare e da chi puoi essere eventualmente investito. Ma facciamo finta che la bicicletta venga utilizzata nel miglior modo possibile, magari evitando insomma di salire sui marciapiedi e di lasciare i famosi pedoni in pace. Ecco, dicevo, ogni volta che vediamo una persona pedalare consideriamo che c'è un bell'atto di ottimismo, anche perché dovremmo lottare un po', come hanno fatto tantissime altre città in Europa e non solo, ad avere un paese più ciclabile e che non diventi uno sport o comunque una battaglia di nicchia, ma una vera e propria missione globale per rendere le nostre città più umane e, aggiungerei, anche più sicure. In ogni caso, buona giornata mondiale della bicicletta e continuiamo a pedalare.
1: Ți e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: pedale, batteria, ci sono Giovanotti e Frankie High Energy, 15:30 in punto, questo è il pomeriggio di Torino International. A proposito di bicicletta, qualcuno pensa che Leonardo da Vinci sia stato l'inventore della bicicletta, ma non è stato così. Diciamo che nel 1480 e fino al 1510 nel suo famoso taccuino c'è un disegno che assomiglia molto alla bicicletta odierna, ma questo prototipo non è mai stato costruito. Dobbiamo attendere un bel po' di tempo prima di riuscire ad avere una vera e propria bicicletta, quindi andiamo direttamente nel 1791, dove questo conte de Sivrac ha presentato una bicicletta che sembrava anche molto simile ad uno scooter, anche se non poteva essere manovrata. Poi solo dopo, nel 1817, il barone Karl Drais ha aggiunto una sella e i manubri funzionanti, e dal 1960 con la bicicletta di Pierre Lallemand possiamo davvero parlare della bicicletta nel senso vero e proprio. Tra l'altro la prima mountain bike, pensate che pesava 35 kg, mentre la bicicletta più lunga del mondo ha rubato la scena a molte corsie per il nuoto, perché misura 47,5 metri ed è entrata nel Guinness dei primati nel 2020, cosa che insomma non è stato più aggiornato, quindi evidentemente continua a rimanere il record in assoluto. Poi che possiamo ancora dire della bicicletta? Che i vincitori del Tour de France viaggiano normalmente ad una velocità media di 40 km orari, e guidare in bicicletta, guarda un po', costa 16 volte meno che guidare un'auto.
1: Torino International.

Need Your Love, One Republic, ma tutti noi poi alla fine abbiamo bisogno d'amore, ma Need Your Love fa parte di un nuovo album per i One Republic che uscirà in autunno e in attesa insomma di ritrovarli con nuovi inediti vi posso dire che hanno anche ripubblicato quella che è l'edizione deluxe del loro album di debutto Dreaming Out Loud in vinile e poi i One Republic torneranno quest'estate in Italia in occasione del tour From Europe with Love e infatti si esibiranno a Roma il prossimo 12 luglio all'Ippodrome Capannelle in occasione proprio del Rock in Roma.

Drop Dead c'è Olivia Rodrigo. Sto pensando, no, come ancora oggi i vari artisti, a parte le persone comuni, ma anche gli artisti, vengano travolti dal cosiddetto body shaming, un po' come è accaduto a Tiziano Ferro, ad Emma, a tanti altri, e anche alla stessa Olivia Rodrigo, in questo caso non per, diciamo, la sua forma fisica, ma per quello che indossa. Infatti nel video proprio di questo brano lei ha deciso di registrare questo brano con un baby doll, e alcuni utenti sui social hanno criticato questo outfit perché l'hanno definito infantile e provocatorio. Ovviamente lei ha risposto ribadendo che indossare abiti totalmente coprenti è una sua scelta di stile, e che attaccarlo dimostra che la cultura odierna si tenda insomma ovviamente ad occuparsi di cose decisamente frivole rispetto ai classici problemi concreti. A proposito di Olivia Rodrigo, è in procinto di pubblicare questo terzo album in studio, che uscirà il 12 giugno, quindi manca poco, dal titolo You Seem Pretty Set for a Girl So in Love, un titolo lunghissimo ma che come al solito sarà diviso in due capitoli speculari. Insomma, Olivia Rodrigo nel nostro pomeriggio, mancano 4 minuti, termina la nostra prima ora di Maroon Road. La seconda ritornerà come sempre dalle 16 dopo il radiogiornale, ma adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo Siento, una delle nostre novità che abbiamo presentato qualche settimana fa e che riproponiamo con grandissimo piacere come sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Oxy in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 3 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue e l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Basho da Emma Graffiti. Emma Marrone, di cui insomma ha fatto parlare ancora una volta di sé, soprattutto della risposta che ha dato ai cosiddetti leoni da tastiera, perché purtroppo negli anni, ma anche di recente, è stata vittima di body shaming e ancora una volta insomma lei è riuscita a rispondere per le rime a coloro che chiaramente si occupano del suo fisico e non insomma di quello che interpreta e della sua professione. La stessa cosa vale per Tiziano Ferro e per tanti artisti che spesso vengono condannati per magari il loro momento out, il loro peso, e che sono sempre costantemente sotto i riflettori per altri motivi e non per quelli puramente professionali. Entriamo nel vivo di questa seconda ora di Meron the Road e andiamo a scoprire, visto che le scuole stanno per terminare, l'esame di maturità, sì, che prenderà il via per questa edizione 2026 con molte modifiche grazie insomma al decreto legge prima e poi la legge dopo, che è stata applicata a partire dal 30 ottobre scorso e che permette insomma di avere qualche modifica rispetto all'esame di maturità classico. Intanto la prima prova scritta, come a tutti gli indirizzi, è dedicata alla lingua italiana, si terrà giovedì 18 giugno a partire dalle 8:30, una prova che dura 6 ore, che cerca di accertare la padronanza linguistica, ma soprattutto le capacità critiche dei candidati. E anche di lì si parlerà sicuramente del tototema e di quali potranno essere le possibili tracce che poi non ci azzeccano mai. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, è in programma la seconda prova, che è diciamo incentrata sulle discipline che caratterizzano ciascun corso di studio, e poi c'è una terza prova scritta prevista solo per alcuni percorsi specifici. In questo caso si svolgerà poi il giovedì 25 giugno, sempre a partire dalle 8:30. Poi tra l'altro la novità è la prima, perché chiunque non possa sostenere le prove in quelle che sono state indicate le date ordinarie, il Ministero ha fissato delle sessioni suppletive, che sono il mercoledì 1 luglio per la prima prova, la seconda prova il giovedì 2 luglio e poi la terza prova suppletiva martedì 7 luglio. Vi va male, cari insegnanti, insomma non potrete subito andare a fare le ferie, e qui chissà quanti commenti. Per quanto riguarda le discipline oggetto della seconda prova scritta, le quattro materie del colloquio sono state individuate ancora una volta dal decreto ministeriale che è stato pubblicato il 29 gennaio scorso. Ogni studente può verificare la materia associata al proprio indirizzo attraverso l'apposito motore di ricerca, e le stesse informazioni sono consultabili anche nell'area riservata della piattaforma unica. Il cambiamento però più rilevante riguarda il colloquio, perché non sarà più un'interrogazione a tutto campo, ma si concentrerà sulle quattro discipline individuate dal decreto ministeriale, e il colloquio si aprirà con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso, quello scolastico, personale, anche alla luce del curriculum dello studente. Poi naturalmente ci sarà la presentazione dell'esperienza di formazione scuola lavoro attraverso una relazione o un lavoro multimediale. E il punteggio massimo resta sempre 100, con la possibilità della lode. Diciamo che i candidati che raggiungono almeno 90 punti tra credito scolastico e prove d'esame, per loro la commissione potrà attribuire anche un punteggio integrativo fino ad un massimo di 3 punti. Ciascuna delle due prove scritte vale fino a 20 punti per un totale di 40. Ecco, mentre il credito scolastico maturato nel triennio può arrivare ad un massimo di 40. Punti. Sarà sicuramente un esame diverso dalle altre edizioni, definiamole così. Sarà sicuramente un momento importante per tutti coloro che affronteranno le prove di maturità, e sono certa insomma che diventeranno ricordi indelebili. Chissà come mai molti di noi, nel momento in cui scatta la cosiddetta data dell'esame di maturità, ecco, scatta desta anche da, diciamo in noi una serie di ricordi di come si è affrontato magari il giorno della prova scritta o come si è affrontato il giorno del colloquio orale. Io me lo ricordo in maniera ancora vivida e posso dire che talvolta mi viene anche un po' di strizza, insomma, ripensando a quel periodo che è molto lontano, ma che ogni volta, insomma, c'è questo incubo che si ripresenta alla fine di ogni anno. Come dire in questi casi, tanta e soprattutto in bocca al lupo per quella che sarà davvero un nuovo inizio, un termine di un percorso, ma un nuovo inizio di vita.
1: Torino International.

0: spero di essere migliore.
1: Diciamo che questa stupida sfortuna ha portato invece una grande fortuna a Fulminacci. 16:26, è arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità. A tra poco!
2: In 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Allora, tutti ovviamente cresciamo, non diciamo invecchiamo, cresciamo, però quando vedi un artista che in qualche modo contraddistinto, insomma, la tua giovinezza, la tua infanzia, e poi lo vedi come, insomma, cambiato, ti fa un po' strano, no? Un po' come rivedersi in una foto di 10 anni fa e di adesso, è normale che noti la differenza. Ed è la stessa cosa che posso dire di Craig David, che effettivamente è cambiato, ma come del resto cambiamo tutti noi giorno per giorno e direi anno per anno. Craig David che sarà in Italia, c'è un'unica data, il 2 agosto, Villa Manin, siamo a Codroipo in provincia di Udine. Del resto Craig David è un'icona mondiale dell'R&B, ma soprattutto, insomma, di quella che è la musica UK. L'appuntamento sarà esclusivo, del resto vi ricordo che ha 5 miliardi di stream globali, 25 singoli in quella che è la Top 40 UK, una carriera costellata di collaborazione internazionale. Possiamo dire che Craig David è oggi una leggenda che nonostante, insomma, il fluire del tempo, riesce ancora adesso ad unire generazioni diverse attraverso la musica e soprattutto attraverso le sue performance dal vivo. Vista la sua tournée in giro per il mondo, godiamoci quella che sarà la sua presenza in Italia, come vi dicevo, il prossimo 2 agosto a Villa Manin.

0: È ufficialmente l'era del petalo per Ariana Grande, perché ritornerà con un ottavo album in studio a partire dal prossimo 31 luglio. Bentrovati come sempre nel pomeriggio di Torino International. Andiamo a scoprire quali sono, guarda un po', le città più care d'Italia dove si spende maggiormente. Beh, vi posso dire che la prima, e lo saprete benissimo, è Milano, ma in realtà viene superata da altre due città che forse non tutti potrebbero pensarci, se che sono rispettivamente Bolzano ed Aosta. Ma ci sono fortunatamente anche delle città che risultano economiche nel nostro paese, e questo chiaramente grazie ad una classifica che ha analizzato in particolar modo i prezzi degli alimentari, ma anche di alcuni servizi. Bene, la città meno cara in assoluto è risultata Napoli, perché in media diciamo servono quasi 370 euro per fare la spesa, ma anche per prendere un cappuccino, un panino al bar, mangiarsi una pizza, andare al cinema, evidentemente costa poco rispetto ad altre città. Poi tra le città ancora meno care, se parliamo del sud, ovviamente dobbiamo considerare Palermo, Catanzaro, Bari e Pescara. Se invece ci dirigiamo al nord, la prima città del nord è Genova, seguita subito dopo da Torino. Quindi una, diciamo che è una bella ricompensa per la nostra città, tant'è vero che attrae sempre più persone che decidono di acquistare o di affittare appartamenti qui a Torino rispetto a Milano, proprio per la differenza di costo della vita.
1: Paese strecapet zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Angelina Mango qui con Venerus Sentire nel pomeriggio di Torino International. Provate quell'effetto, come dire, di appagamento quando vi vestite bene e magari vi vestite colorati. Sì, perché dovete sapere che c'è un collegamento davvero concreto tra i vestiti che tiriamo fuori dall'armadio e lo stato d'animo con cui affrontiamo il mondo, insomma, la giornata. Perché se molte persone pensano che la moda sia soltanto una questione di apparenza o di ultima tendenza, in realtà la scienza ci dice una cosa differente. Quello che indossiamo ha il potere di dare una spinta al nostro cervello. Quindi non si tratta soltanto di coprirsi per uscire, ma di usare gli abiti come una cura per lo spirito. Infatti magari indossare, che so, una giacca di un determinato colore o un determinato accessorio particolarmente, insomma, vivace, ha un effetto diverso rispetto al solito completo nero che magari utilizziamo anche per passare inosservati. E c'è una spiegazione, come vi dicevo, scientifica dietro tutto questo, perché il nostro cervello associa i colori vivaci a dei simboli positivi e quando li vede addosso a noi reagisce subito facendoci sentire meglio. Quindi, secondo le ricerche, i colori particolari sono capaci di far produrre al nostro corpo la famosa dopamina, che è poi l'ormone del piacere, in maniera assolutamente naturale, senza alcun sforzo. Quindi, quando l'umore è basso, la cosa peggiore da fare è vestirsi di scuro per nascondersi. Al contrario, la mossa giusta è avere il coraggio di osare, magari indossando qualche capo di un colore diverso dal solito che normalmente, insomma, indossiamo.
1: Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

prima ci sono stati i palazzetti, ovviamente sto parlando di lui, Tommaso Paradiso. Adesso invece c'è il tour estivo, no? Che segue un po' la conclusione dei suoi live nei Palasport. Infatti sarà di scena a partire dal 14 luglio con la sua prima data in occasione del Bassano Music Park, e poi naturalmente Tommaso sarà in giro per l'Italia per ancora una volta mostrare la sua musica e far felici chiaramente tutti i suoi fan. Stiamo per chiudere l'appuntamento di Meron the Road, però prima vi chiedo quanti di voi hanno amato Friends, la serie televisiva che è sicuramente diventata davvero una serie cult. Ancora oggi c'è la possibilità di rivederli attraverso le varie piattaforme, addirittura su Cielo c'è una fascia preserale che consente di ritrovare tutti i vari protagonisti nelle varie puntate. Naturalmente sappiamo anche di Matthew Perry, che purtroppo insomma ha 54 anni, ci ha lasciato nel 2023, e proprio di lui insomma voglio parlare, perché tra due giorni, il prossimo 5 giugno, ci sarà un'asta a Dallas e online che permetterà di acquistare 130 pezzi, tutti effetti personali di Matthew Perry, il Chandler insomma della serie, che come sappiamo ci ha lasciato dopo questa lunga lotta contro le dipendenze da sostanze. Quindi tra pattini di hockey, opere di Banksy, foto, insomma altri oggetti personali di scena, album, costumi, accessori, persino le lettere di Jennifer Aniston si potranno acquistare, e naturalmente il ricavato di queste vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, un ente che si occupa di ricerca e recupero della, diciamo, dalla tossicodipendenza, e quindi insomma sarà anche un'azione in più oltre a quella di ricordare Matthew Perry. È arrivato dunque il momento di lasciarci, di ritrovarci domani a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Meron the Road, con una sorpresa, perché ci sarà l'intervento di Cosimo con alcuni ospiti, ma di questo ve ne parlerò chiaramente domani a partire dalle 15. Adesso vi aspetta Nick. Buona serata e buona continuazione sempre qui su Torino International.

0: Sono le 17:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. OXE in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba della DF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze

0: alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Torino International. Ciao mai, buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino Internet.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. Per l'Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico, il Cremlino quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios, saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina: un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue e l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente la A26 Genova Gravellona Toce è chiusa tra l'innesto con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona Toce. Sono presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Sempre per incidente sono possibili disagi alla circolazione sulla A26 tra Amazone e Ovada verso Genova. Ancora per un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pienezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Oxe in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia. È la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi, l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue e l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè. Tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia, la Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.
4: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. OXE in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi dell'autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue, l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione che

0: dall'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino Inter-

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International e bentornato Gabriele Piro. Ciao Gabriele.
8: Ciao Cosimo, molto molto piacere, sembra un grande piacere tornare qui da te.
7: Oggi andiamo a parlare di un singolo che in realtà hai un featuring con un artista torinese, che è Boro Boro.
8: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Boro, sì, ci siamo conosciuti, pensa che appena ci siamo conosciuti abbiamo fatto il brano, quindi...
7: proprio immediato.
8: Sì, sì, sì, no, io ho fatto questo brano che si chiama Sincera, che era un brano inizialmente tutto mio, avevo le due strofe, i due ritornelli, e proprio in quel momento ho detto, insieme a un altro ragazzo, un amico mio, ho detto in questo brano ci vedo Boro, poi gliel'abbiamo fatto sentire, gli è piaciuto e quindi poi ha fatto subito la strofa. Però sì, è torinese tra l'altro.
7: È torinese, quindi lui gioca in casa.
8: Lui gioca in casa.
7: So che tu ogni tanto sali su a Torino, quindi...
8: Sì, Torino, Milano, giro molto spesso.
7: Sì, prima o poi dobbiamo trovarci, almeno giusto per salutarci, giusto?
8: Assolutamente.
7: O magari il prossimo singolo lo organizziamo che viene direttamente in radio.
8: Assolutamente, con tanto piacere, lo sai.
7: Ok, allora, questo brano è uscito il 24 d'aprile, appunto il tuo nuovo singolo, come hai detto tu prima, dal titolo Sincera. È un brano che è urban pop reggaeton, dove parla un po' di contraddizioni e di rapporti moderni, quindi attrazione, gelosia, disillusione che si intrecciano appunto senza filtri, giusto?
8: Assolutamente sì, nel senso questo è un brano che in qualche modo vuole raccontare quello che noi viviamo tutti i giorni con una relazione, con un'amicizia, con un qualsiasi tipo di rapporto, e abbiamo provato a raccontarlo sì, con questa contraddizione, con questo anche con questo astio che si ha molto spesso magari tra la coppia, però che poi alla fine del brano si cerca in qualche modo di arrivare a un punto d'incontro che però poi non si trova.
7: Ogni tanto infatti capita anche quello. Allora io direi, se sei d'accordo, di andare a sentire Sincera.
8: Certo.
7: E poi dopo volevo riparlare un pochino della tua storia.
8: Andiamo.
7: Okay. Buon ascolto, Sincera, Gabriele Piro, featuring Bosco.

0: Siamo tornati con Gabriele. Gabriele, allora abbiamo sentito il brano, no? Quindi questo nuovo singolo con questo featuring appunto con il nostro artista torinese, no? Che tanti, sicuramente tantissimi appunto lo conoscono, perché i giovani di oggi sanno tutti chi è Boro Boro, quindi... Mi è capitato anche di fotografarlo durante un live dove c'erano vari rapper e Anichelino, e quindi non so neanche se poi ha visto le immagini, perché glielo ho spedito e non sono ancora se le ha viste.
1: Allora gliele manderemo a loro, diciamo che gliele mando.
0: Ok, allora quello che volevo raccontare anche un po', l'abbiamo detto anche l'altra volta, ma volevo ricordare un pochino la tua storia dell'artistica, no?
1: Sì.
0: Il tuo percorso appunto è innanzitutto sul palco, non porti solo le canzoni ma uno show vero e proprio, perché hai una presenza magnetica, giusto?
1: Così dicono,
0: così,
1: diciamo,
0: dicono
1: che...
0: così ti definiscono,
1: così mi definiscono. Io non sono, cioè non riesco in qualche modo a mettermi a nudo e quindi spiegare quello che faccio sul palco, quindi lascio che lo facciano gli altri.
0: Quindi questa presenza magnetica che cosa sarebbe? Cosa combini sul palco?
1: Ma sai, alla fine io sono me stesso, quindi nel senso, mi preoccupa anche il fatto che tutti mi definiscono così sul palco, così perché sono pazzo, hai capito? Quindi mi preoccupa anche in parte, però no, vabbè, sicuramente è un po' anche quello che racconto, quello che porto io sul palco, nel senso, mm-hmm, al di là dello show vero e proprio, eppure in qualche modo il volersi, cioè, e riuscire ad immedesimarsi in quello che io canto, quindi sì, secondo me è questo quello che, a cui si fanno riferimento.
0: E probabilmente anche perché ha questa energia che sei capace di travolgere il pubblico, quindi lo rendi partecipe, e allora
1: sì, certo,
0: questo aggettivo te l'hanno affibbiato, tra virgolette.
1: me lo porto dietro.
0: Allora, tu hai aperto concerti di Clementino, Giuliere, Alfa, Dolce Nera, Nitro. Quindi concerti importanti.
1: No, sì, diciamo che sono esperienze che ti formano tanto, perché metterti a confronto con tanti artisti di quel calibro, artisti che in qualche modo hanno già

0: quello che dicevo, perché
1: sì,
0: non
1: sì,
0: solo hai aperto appunto la partita, ma adesso ne fai parte.
1: Sì, sì, adesso io ho fatto la mia prima partita a Forlì, che noi siamo stati in ritiro a Gatteo a Mare, poi siamo stati a Forlì alla partita, un'esperienza unica. Adesso il 27, tra l'altro, la facciamo al Lago Negro, nel mio paese, in ricordo di Pino Mango, quindi è una grande, grande cosa. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti con la nazionale.
0: Ok, io Gabriele ti ringrazio tantissimo di averci presentato Sincera e di avercela fatta sentire.
1: E
0: rilasciamo
1: tanto
0: i tuoi canali social, perché così...
1: Ma è molto, come già dicevo l'altra volta, è molto molto semplice, siccome non ho nomi d'arte, quindi sì,
0: nome e cognome.
1: Gabriele Piro dappertutto esce, quindi.
0: Ok, allora, grazie ancora, noi ci sentiamo sicuramente per una prossima uscita, allora. Ok,
1: gentilissimo, è sempre un grande piacere, grazie mille.
0: E la prossima volta, mi raccomando, ti aspetto a Torino.
1: Assolutamente.
0: Ok,
1: grazie mille.
0: Ciao, ciao e grazie.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
0: È un piacere immenso avere Luisa Corna, ciao.
3: Grazie, grazie. Ciao,
0: grazie a te. Grazie a te per aver accettato l'intervista, perché si parla di un libro di educazione sull'ambiente.
3: Sì.
0: Giusto?
3: Esatto.
0: Titolo: Tofu e l'isola di plastica. Prefazione di Paolo Ruffini, sì, che salutiamo perché
3: sì,
0: ho già intervistato, è già passato nella mia trasmissione.
3: Gentilissimo, veramente. Mi ha fatto un enorme piacere a farmi questa prefazione e poi ha utilizzato delle parole meravigliose, quindi lo ringrazio tantissimo.
0: Ma forse anche perché lui ha a che fare, no, con i bambini quando fai gli spettacoli.
3: Esatto, io infatti volevo qualcuno che vivesse, no, quello che è appunto il mondo dei più piccoli. E quindi niente, mi sono rivolta a lui e ha subito così risposto al mio appello, diciamo.
0: Allora, precisamente di cosa parla questo libro? Abbiamo detto, sì, è un'educazione verso l'ambiente.
3: Sì, beh, come vedi, Tofu, l'isola di plastica, già di per sé, insomma, si capisce che è dedicato quindi all'inquinamento dei nostri mari, delle nostre acque, dei nostri oceani. Io da 8 anni vivo al mare, amo il mare, prima 4 anni in Puglia, adesso invece sono in Toscana, e devo dire, poi il mare riesco a godermelo tantissimo, dopo l'estate, sai, verso...
0: Quando non c'è più la
3: sì, resta, che inizia a andare e mi piace, mi vado a fare le mie passeggiate, me ne sto lì, me lo godo proprio, c'è ancora il sole, si sta benissimo. Però il mare ti porta di tutto, sulle spiagge trovi di tutto, e quindi inizio a pulire, insomma, vengo coinvolta, insomma, da questa piccola manovra ecologica che faccio. E mi rendo conto veramente quanta sporcizia c'è, e a volte magari lo facciamo anche in maniera inconsapevole, oppure semplicemente, sai, buttiamo le cose nei bidoni dell'immondizia, sulla spiaggia, poi arrivano i venti, le piogge, questo naturalmente li trascinano dappertutto. E quindi niente, ho voluto così inventare questa storia di questo piccolo alieno, Tofu,
0: tutto illustrato.
3: Sì, insieme a sua sorella Setan. Sì, le illustrazioni sono di Fiora Giovino.
0: Ok.
3: Ed è una fiamma musicale. L'ho pensato un po' tipo un musical, sì.
0: Anche no, può diventare proprio un musical.
3: Sì, a me viene più facile, no?
0: Allora, tu eri tanto abituato agli spettacoli,
3: è vero,
0: quindi perché
3: è vero
0: non portare un musical su questo argomento? Bellissimo.
3: Sai, vivendo di musica, avendo fatto scuola di teatro, insomma, quindi per me pensarlo in una maniera più musicale possibile mi è venuto più facile. E quindi praticamente questi due alieni viaggiano su questo enorme arcobaleno, perché su Arcus appunto possono fare questi giochi con gli arcobaleni, e arrivano sulla Terra, finiscono su questa immensa immondizia, non capiscono di che si tratta, l'incontrano delle sirene, degli altri esseri marini, fanno amicizia e tutti insieme decidono appunto di pulire quella grossa isola di plastica. Poi all'interno ci sono ovviamente tante avventure, incontreranno tanti altri personaggi che si metteranno di mezzo, però la cosa bella appunto è che all'interno c'è un QR code, quindi si possono ascoltare le canzoni, ci sono i testi, ci sono le basi e ci sono anche gli spartiti per chi sa suonare uno strumento.
0: Hai pensato tutto?
3: Ma sì, perché i bambini oggi imparano anche insomma, le note.
0: Poi dietro un messaggio del genere è ancora più facile, magari invogliarli.
3: E poi siccome come già avevo riuscita con un primo libro, uh-huh, che Tofu, la magia dell'arcobaleno, okay, e anche lì
4: quello parlava dell'ambiente.
3: E no, quello era trattato, diciamo, trattava il tema del bullismo, ah, nella, okay, scuola primaria.
4: E anche quello un discorso

0: altro molto discorso.
1: Bello da affrontare, perché comunque è un periodo che
0: lo dicevamo
1: internet,
0: prima,
1: internet,
0: esatto,
1: purtroppo ha rovinato, cioè, ci ha aiutato in tante cose, ma ha rovinato perché la gente non sa usarlo.
0: No, c'è una ferocità, ci si nasconde.
1: Che
0: sì, ci si nasconde.
1: Hanno vita vuota, sicuramente.
0: Io dico che se uno è felice con se stesso non
1: ha
0: bisogno
1: di attaccarsi agli altri, vero?
0: Penso che sia proprio quello. A volte c'è una mancanza, insomma, manca evidentemente qualcosa, perché sennò non si spiega perché una persona
1: è più debole.
0: Esatto, ed è quello.
1: Ed è pericoloso
0: perché fa male a noi che siamo adulti quando veniamo giudicati in maniera anche così, ma in una maniera feroce, diciamo così.
1: Ci sono ragazzini che arrivano a togliersi la vita.
0: Anche bambini, bambini che vengono. E quindi niente, quest'altro libro che è lì, che è Tofu, la magia dell'arcobaleno. In alcune. In alcune scuole l'hanno utilizzato anche come saggio di fine anno, hanno fatto il musical, perché ovviamente ci sono tutti i presupposti, avendo anche le basi, eccetera, eccetera.
1: Si parlava appunto di plastica, no? Da un po' di tempo è uscita questa legge che hanno attaccato il tappo alla bottiglia, no?
0: Hanno attaccato
1: il tappo alla bottiglia, fastidioso, che tutti cercavano di staccare, no? In realtà per me non ha senso, perché chi vuole buttare il tappo butta la bottiglia direttamente.
0: Sì, è vero, io raccolgo i tappi.
1: Ah, ok. Quindi sì. Sei più in difficoltà adesso?
0: No, vabbè, semplicemente l'idea. Perché vado in questa chiesa in San Jacopo, che loro fanno delle raccolte.
1: Soprattutto esatto, per le carrozzelle.
0: Esatto, e quindi io prendo i tappi di tutti, anche delle mie amiche, dico raccogli i tappi, mia mamma, mi raccomando, raccogli i tappi, perché li porto e cerchiamo, insomma. E so che lo fanno, cioè che la finalità è proprio reale, insomma.
1: Non è speculazione.
0: Sì, e quindi prendo i tappi di tutti.
1: Quindi Luisa Corna, da cantante, showgirl, è presentatrice, quindi mondo dello spettacolo, teatro. E come sei arrivata a scrivere già dal primo libro? Come sei arrivata a scrivere un libro?
0: Ma io ho sempre amato scrivere. Ho sempre amato scrivere poesie fin da bambina. Scrivo i testi anche delle mie canzoni. Ed in realtà questo è il primo. È stato un sogno che ho fatto. Mi sono svegliata al mattino e mi ero sognata questa storia. L'ho scritta così, sai, velocemente. Poi piano piano sono andata avanti.
1: Ho tirato giù la storia.
0: Sì, ho dato un po' di personalità in più ai personaggi, eccetera, eccetera. E io mi diverto, questo è il mio passatempo. Scrivere libri per bambini in realtà non lo vivo come lavoro, ma un po' così come
1: una passione.
0: Esatto, è più proprio il mio passatempo. Okay. Quando sto sul divano, mi metto così, inizio a scrivere,
1: relax.
0: Sogno, immagino, come faccio spesso ad occhi aperti. E così mi diverte molto, mi fa sentire viva, mi fa tornare un po' bambina.
1: Nuove canzoni? Qualcosa?
0: Sto lavorando adesso a due nuovi brani, sto finendo di scriverli, li inciderò presto e poi vediamo quando farli uscire.
1: Okay. Anche perché tu sei reduce da un Sanremo.
0: Sì,
1: non saremmo passato dove avevi portato tutto un brano.
0: Sì. E adesso a breve inizieremo anche il tour che si intitola Grandi Voci ed è dedicato alle grandi voci della musica italiana. Quindi mi permetterò di cantare brani da Mina, Mia Martini, Vanoni e tanti altri artisti.
1: Tanti dicono, quando si toccano quei brani bisogna prenderli con le pinze.
0: Assolutamente, è vero. Però sono, diciamo, delle artiste, alcune che non ci sono più, altre che ci sono, però come Mina, insomma, che rimane un po' un passo indietro. E ci sono dei brani meravigliosi che è un peccato non portarli
1: quindi
0: avanti negli spettacoli.
1: Con le canzoni del.
0: Non lo so, quello non lo so. Intanto abbiamo.
1: Se ci sarà, io ti consiglio.
0: Abbiamo il live.
1: Che sicuramente hai nominato delle grandi. Antonella Ruggero ha delle canzoni.
0: Grandissime.
1: Perché no, prenderà anche un suo brano.
0: Assolutamente. Lei sta facendo ancora un sacco di spettacoli in giro.
1: So che in questo periodo sta dipingendo.
0: Davvero?
1: Sì. Vedi? È tornata un po' a dipingere. Lei è sempre stata, aveva incominciato proprio con la pittura perché aveva studiato la storia dell'arte, quindi.
0: Non conosco tutto il suo trascorso, se non quello vocale, diciamo.
1: Dagli inizi proprio, quindi. Luisa, veramente ti ringrazio di essere stata ospite a Parla con Cosimo e lasciamo un saluto appunto agli ascoltatori.
0: Certo, vi auguro ogni bene e tante belle cose.
1: Grazie.
0: Prego. International.

0: on me.
1: Sono le 23.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Woohoo! Playing a skill! Johnny Life!

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best